0: Hi, this is Rafif Ziada, and you're listening to 3CR, pro-Palestinian, happily proud radio.
1: Ma che nessuno, nessuno dico, che nessuno pianga, non una lacrima dalle terre segrete del nostro dolore, non una lacrima, perché in piedi sono morti, che nessuno pianga. In piedi, accanto al pozzo e alle radici del pane, che nessuno pianga. In piedi, fra le stagioni testarde del loro lavoro, che nessuno pianga. In piedi, con le scarpe indosso e con fucili, che nessuno pianga. In piedi, da barricate parlando alle stelle, che nessuno pianga. In piedi, con gli occhi fissi ai fiumi di Palestina, che nessuno pianga. In piedi, tracciando strade immense verso il ritorno, che nessuno pianga. In piedi, con doni di speranza ai bimbi del futuro, che nessuno pianga.

Arafat che aveva 3 anni, in piedi ognuno dei 30.000 di Tal el-Zaatar, e che nessuno, nessuno dico, che nessuno pianga, non una lacrima. Perché vedete, li hanno scacciati dalla loro terra e dal loro sogno, li hanno dispersi, li hanno rinchiusi nei campi, gli hanno messo un numero chiamandoli profughi, li hanno venduti su tutti i mercati, e quando hanno preso il fucile, banditi, hanno gridato e li hanno uccisi, torturati, massacrati, divisi, e gli hanno detto: tu non avrai patria. Ed essi in piedi, con la loro statura, abitano il mondo, abitano il mondo, abitano il mondo.